chi ha un po' di dimestichezza con il mio repertorio saprà che un tema a cui sono molto legato è quello di storie di uomini abbandonati da donne. E sì, mi piace fare la vittima, mi piace essere sempre protagonista di un abbandono.